0: Tini. Tini. Tini. Tini. Ente. Tini. Ente. Tini. Ente. Tini. Ente. Tini. Ente. Tini.
1: Fuchs.
0: Tini.
1: Fuchs.
0: Tini.
1: Fuchs.
0: Tini.
1: Fuchs.
0: Tini.
1: Fuchs.
0: Tini.
1: Fuchs.
0: Tini.
1: Fuchs.
0: Tini.
1: Fuchs.
0: Tini.
1: Fuchs.
0: Tini.
1: Fuchs.
0: Tini.
1: Fuchs.
0: Tini.
1: Fuchs.
0: Tini.
1: Fuchs.
0: Tini.
1: Fuchs.
0: Tini.
1: Fuchs.
0: Tini.
1: Fuchs.
0: Tini.
1: Fuchs.
0: Tini.
1: Fuchs.
0: Tini.
1: Fuchs.
0: Tini.
1: Fuchs.
0: Tini.
1: Fuchs.
0: Tini.
1: Fuchs.
0: Tini.
1: Fuchs.
0: Tini.
1: Fuchs.
0: Tini.
1: Fuchs.
0: Tini.
1: Fuchs.
0: Tini.
1: Fuchs.
0: Tini.
1: Fuchs.
0: Tini.
1: Fuchs.
0: Tini.
1: Fuchs.
0: Tini.
1: Fuchs.
0: Tini.
1: Fuchs.
0: Tini.
1: Fuchs.
0: Tini.
2: Fuchs.
1: Tini.
2: Fuchs. Tini. Fuchs.
1: Tini.
2: Fuchs.
1: Tini.
2: Fuchs.
1: Tini.
2: Fuchs. Tini. Fuchs. Tini. Fuchs.
1: Tini.
2: Fuchs. Tini. Fuchs. Tini. Fuchs.
1: Tini. Fuchs.
2: Tini. Fuchs. Tini. Fuchs. Tini.
1: Fuchs.
2: Tini. Fuchs. Tini. Fuchs. Tini.
1: Fuchs.
2: Tini. Fuchs. Tini. Fuchs. Tini.
1: Fuchs.
2: Tini. Fuchs. Tini. Fuchs. Tini.
1: Fuchs.
2: Tini. Fuchs. Tini. Fuchs. Tini.
1: Fuchs.
2: Tini. Fuchs. Tini. Fuchs. Tini.
1: Fuchs.
2: Tini. Fuchs. Tini. Fuchs. Tini.
1: Fuchs.
2: Tini. Fuchs. Tini. Fuchs.
1: Tini. Fuchs.
2: Tini. Fuchs. Tini. Fuchs.
1: Tini. Fuchs.
2: Tini. Fuchs. Tini. Fuchs. Tini.
1: Fuchs.
2: Tini. Fuchs. Tini. Fuchs. Tini.
1: Fuchs.
2: Tini. Fuchs. Tini. Fuchs. Tini. Fuchs.
1: Tini. Fuchs.
2: Tini. Fuchs. Tini. Fuchs.
1: Tini. Fuchs.
2: Tini. Fuchs. Tini. Fuchs.
1: Tini. Fuchs.
2: Tini. Fuchs. Tini. Fuchs. Tini.
1: Fuchs.
2: Tini. Fuchs. Tini. Fuchs. Tini.
1: Fuchs. Tini.
2: Fuchs. Tini. Fuchs. Tini.
1: Fuchs. Tini.
2: Fuchs. Tini. Fuchs. Tini.
1: Fuchs. Tini.
2: Fuchs. Tini. Fuchs. Tini.
1: Fuchs. Tini.
2: Fuchs. Tini. Fuchs. Tini.
1: Fuchs. Tini.
2: Fuchs. Tini. Fuchs. Tini.
1: Fuchs. Tini. Fuchs. Tini.
2: Fuchs. Tini. Fuchs. Tini. Fuchs. Tini. Fuchs. Tini. Fuchs.
1: Tini. Fuchs.
2: Tini. Fuchs. Tini. Fuchs.
1: Tini. Fuchs.
2: Tini. Fuchs. Tini. Fuchs.
1: Tini. Fuchs. Tini.
2: Fuchs. Tini. Fuchs.
1: Tini. Fuchs. Tini.
2: Fuchs. Tini. Fuchs.
1: Tini. Fuchs. Tini.
2: Fuchs. Tini. Fuchs.
1: Tini. Fuchs. Tini.
2: Fuchs. Tini. Fuchs.
1: Tini. Fuchs. Tini.
2: Fuchs. Tini. Fuchs.
1: Tini. Fuchs. Tini.
2: Fuchs. Tini. Fuchs.
1: Tini. Fuchs. Tini.
2: Fuchs. Tini. Fuchs. Tini.
1: Fuchs.
2: Tini. Fuchs. Tini. Fuchs. Tini.
1: Fuchs. Tini. Fuchs.
2: Tini. Fuchs. Tini.
1: Fuchs. Tini. Fuchs.
2: Tini. Fuchs. Tini.
1: Fuchs. Tini. Fuchs.
2: Tini. Fuchs. Tini.
1: Fuchs. Tini. Fuchs.
2: Tini. Fuchs. Tini. Fuchs.
1: Tini. Fuchs. Tini.
2: Fuchs. Tini. Fuchs.
1: Tini. Fuchs. Tini. Fuchs.
2: Tini. Fuchs.
1: Tini. Fuchs. Tini. Fuchs.
2: Tini. Fuchs.
1: Tini. Fuchs.
2: Tini. Fuchs. Tini. Fuchs.
1: Tini. Fuchs.
2: Tini. Fuchs. Tini. Fuchs.
1: Tini. Fuchs.
2: Tini. Fuchs. Tini. Fuchs.
1: Tini. Fuchs. Tini. Fuchs.
2: Tini. Fuchs. Tini. Fuchs.
1: Tini. Fuchs.
2: Tini. Fuchs. Tini. Fuchs.
1: Tini. Fuchs.
2: Tini. Fuchs. Tini. Fuchs.
1: Tini. Fuchs.
2: Tini. Fuchs. Tini. Fuchs.
1: Tini. Fuchs.
2: Tini. Fuchs. Tini. Fuchs.
1: Tini. Fuchs.
2: Tini. Fuchs. Tini. Fuchs.
1: Tini. Fuchs.
2: Tini. Fuchs. Tini. Fuchs.
1: Tini. Fuchs.
2: Tini. Fuchs. Tini. Fuchs.
1: Tini. Fuchs.
2: Tini. Fuchs. Tini. Fuchs.
1: Tini. Fuchs.
2: Tini. Fuchs.
1: Tini. Fuchs.
2: Tini. Fuchs.
1: Tini. Fuchs.
2: Tini. Fuchs.
1: Tini. Fuchs.
2: Tini. Fuchs.
1: Tini. Fuchs.
2: Tini. Fuchs.
1: Tini. Fuchs.
2: Tini. Fuchs.
1: Tini. Fuchs.
2: Tini. Fuchs.
1: Tini. Fuchs.
2: Tini. Fuchs.
1: Tini. Fuchs.
2: Tini. Fuchs.
1: Tini. Fuchs.
2: Tini. Fuchs.
1: Tini. Fuchs.
2: Tini. Fuchs.
1: Tini. Fuchs.
2: Tini. Fuchs.
1: Tini. Fuchs.
2: Tini.